il lumi centauro, il mare, il india o il vento, il vatture fifero e il terribile.

il lumi centrar il mare, il india rotar il vent, il vatture fifero e il tiriva l'est.